ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

fondo non pensiero. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita.